0: Gnocchi, legatoni, tossicola, si raga?
1: Tutti in assicola!
0: Già, rimane chi ti tira sta cola!
1: E te la cammagna!
0: Ma che fa?
1: Mare chi ti sta cola!
0: Si cammagna!
1: Decca!